Ma va dicendo che mi va lassare. Si crede che mi faccio sangue amaro. Si crede che ammazzisco e poi mi spara.

Legendarni italijanski hip-hop band No Want Nove Posse i pjesma Rapresaglia. Finché c'hai fiato sta sempre la vittoria del proletariato unito. Sada slušamo dalje Black Grape, In the Name of the Father, come on.

Ma! Miracoli, miracoli, avanti, avanti! Nascanat ni lip, aj, maj, aj! Bejbe hita s guzicom, livo, desno, demokratski, voilà! Voilà! Sakramenska dica s firu rok, sakramenski, a irske su gvorjedi najbolje, mama! Imamo prvaka svita u dirigiranju! Le belle istriane, donne pelose, gustose, baffute, piaciute, te, tre, te. Kad vuoi stare c'è io scuto della umru, ma? Scuto c'è della tifriz, kein problem!